Job nek ci Njoben Dimb Thierno Job ci Touba Tofex di Goro ci Fatou Awa Job nek ci Daru Jenn Sadex Job ci Touba Sam Awa Ndiaye Touba Tali bu Bess Mor Job nek ci Touba Daru Minam Tafa Job Touba Mariana Issa Job di Goro nek ci Touba Belel ñom ñep ñoo tag Ndey Job Ndey Job dal amono juroom ñaar fukat bu wañi ko mom Ndey Job mi wañi ko nak ci Touba Ten Mam Cheikh Ndey Job nak nenañu alar ba niki demb lañ ko denc ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma inshallah ci Touba Tenu Mam Cheikh kon nak jappalé ni Ndey Job mi toll won ci joom ñaar fukat té mu wañé ko ci Touba Tenu Mam Cheikh demb ci alar ba ji lañ ko denc ci Touba Bakhia waye nak ñaan gi mom nenañu aljuma lay doon ëlëk ci Touba Tenu Mam Cheikh Seigne Muntaha Basirou Mbake Khalif général Koulou Mouride Touba Seigne Assane Diouf Khalifa Cheikh Diouf Lambay xamna Diouf lañ bëggoon bind Seigne Assane Diouf Khalifa Cheikh Diouf Lambay Seigne Ahmadou Diouf de Khalifa Seigne Modou Diouf Lambay akirakam Seigne Dame Diouf de Khalifa Seigne Basirou Diouf akirakam Seigne Dame Belel Diouf de Khalifa Seigne Thierno Diouf Lambay akirakam Seigne Aliouine Bakhdat Diouf de Khalifa Seigne Modou Diouf ak Serigne Aladji Diouf Khalifa Serigne Massamba Diouf ak rakam Serigne Abdoulaye Diouf de Khalifa Serigne Thierno Fally Serigne Tiki Wagneku Serigne Omar Diouf Bayla Ci Fatou Serigne Aliou Diouf Koloban Serigne Aliou Diouf Touba Khaira Cheikh Mbacke Diouf Touba Yonou Darou Serigne Omar Ndiaye Ndondi Modou Diouf ci Touba Khaira Allah Soukay Diouf Magla Ci Fatou Omar Diouf nek ci Touba Khaira Thierno Gueye Kaolack di Mak Ci Fatou Mam Gor Diouf bokulo ji di Mak Ci Fatou Saliou Diène Mekhe Lambay Yankhobo Diop Njang Lambay ak Njaga Badiane Cheikh Village bu Lambay ñom ñep ñoo bolo di taggé Serigne Thierno Fally Diouf Serigne Thierno Fally Diouf wañé ko na alarba dal niki dem ci Ñibi Lambay ñu rob ko dem ci Ñibi Lambay ñaan gi nak ëlëk lay doon aljuma ci Ñibi Lambay ñeen fukat ak juroom ben amon nako ba muy wañé ko Serigne Mamadane Mbake ci Louga Khadim Diagne dom la ci Patou Serigne Mbake Diagne dom la Bintou Diagne dom la ci Patou Sodo Diagne mu ndaw dom la ci Patou Serigne Mokhtar Niass man ci Italie Malik Niass nek ci Njib Niass Serigne Ousmane Sey ci Touba Forage Modou Fall nek ci Sagatak Serigne Aladji Sen mang ci Touba Serigne Mam Gor Sey ci Dakar Guedjoy Serigne Alassane Sey ci Mbour ñoo tagge Serigne Kabou Diagne Serigne Kabou Diagne mo wañé ko Serigne Kabou Diagne mi nak wañé ko na alarba niki dem ci ngeun sey ñu rob ko dembu alarba lañ ko denc dem ci taif mom serigne kabou diagne ñaan gi nak mom ëlëk lay doon aljuma ci ngeun sey amono joom ñaar fukkat ba muy wañé ko serigne modou maram ndjay ci daru ndjay mustapha gay touba khaira papa ndjay dekk ci kad ndjay ak bada ndjay dekk ci kad ndjay jangala ndjay ci gatti ndongo papkan dekk ci kanen malik gassama ci ndjay gassama tala ndjay dekk ci kad ndjay ak bay mor job di mam nek ci gatti ndongo bay baddo jeng ni jale nek ci suguer ño tagge ndjase ndjay dal wagne ko na alar ba niki dem ci kad ndjay ñu rob ko dem ci touba bakhia ndjase ndjay nak ak ñanam japp nañ ko mu wara nek ginaaw euleuk samedi lay doon ci kad ndjay ñen fukat ak juroom amon nako bu muy wagne ko Serigne Sidi Diagne mom Baye Ndiaga ci Touba Ndienne Serigne Ibrahima Diagne ci Touba Gar bu mak ndag gey ci Touba Tali bu Bess ndag gey Touba Tali bu Bess ak njabotu Mbacke Gueye Youssou Diop ak njabotu Saliou Diop ci Pam Serigne Abdou Karim Mbacke Touba Ngomène Serigne Baye Thiaw nek ci Touba Guédé Saliou Fadior dëkk ci Tiatour ak njabotu Ndongo Fidior Serigne Omar Sey ci Ngeyngey ak Khabane Touré nek ci Loyen Bar Cheikh Ndiaye ci Kel ak njabotam ñoo tagge Sonou Ndey Diop Sohna Ndey Diop wañé ko na talata dal ci Touba Tenu Mam Cheikh ñu rob ko ci bis ba ci Touba Bakhia mom Sohna Ndey Diop ñaan gi nak ëlëk lay doon aljuma ci Touba Tenu Mam Cheikh juroom ñaar fukkat ak juroom amon nako ba muy wañé ko Serigne Cheikh Diagne mom Serigne Mbacke Njum ci Touba Serigne Cheikh Diagne ci ngir ngi neew Serigne Chérif Diagne ci ci Serigne Mbaye dëkk ci Goria Medoun Diagne dëkk ci Gadbiti ak Ndongo Thiaw nek ci Mbar Thierno Gueye Ndande Papa Sall dëkk ci Thialé Maodo Ndiaye Thialé ak Damlo ci Thialé Papalo Borom Kër ci Fatou mo fiñ lettu tag bi Papalo di Borom Kër ci Fatou moy tag nak soxnam Sohna Fatou Gueye Sohna Fatou Gueye dal wañé ko na alar ba niki dem ci Ngey Ngey Tagar Sohna Fatou Gueye nak tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom dañ ko ko defal ëlëk aljuma ci Ngey Ngey Tagar fanwer atak juroom amon nako bu muy wañé ko
Seigne Mbacke Ndiaye ci Touba Palène, Baye Mbaye Dia di mag ci Fadak Tiamerina Diop, Sono Fat Thiam Ngom di rak nek ci Touba Ndiarem ak Mbaye Guèye rak la nek ci Touba Khayra 2, Papa Ngom rak la ci Dakarou, Modou Mbal Ngom di dom nek ci Touba Khayra 2, Kouli Ngom di dom nek ci Touba Khayra 2, Mbathie Ngom dom la nek ci Touba Khayra 2, Fat Thiam Ngom di dom nek ci Touba Khayra 2, Modou Binta Ngom di Turundo nek ci Touba Khayra 2, ñom ñep ño bolo di tagge Baye Modou Binta Ngom. Baye Modou Binta Ngom wagneeku na dal niki talata ci Dakar ñu rob ko nak demb alarba ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon aljuma inshallah ci Touba Khayra 2 juroom ben fukata juroom amon nako bu muy wagneeku Seigne Souaye bu Ndiaye nek ci Daru Ndiaye Seigne Mam Sall Italie Seigne Ibe Sey nek ci Touba Ali Ndiaye lo ngey ngey badalo ci ngey ngey Mbaye Marseille ci ngey ngey ak Moustapha Sall ci Dakar Keur Massar Awa Thiam Mauritanie Modou Thiam Touba Daru Tanzil ak Mbaye Thiam ci Diokoul Iba Thiam Diokoul sonna Ndey Thiam di goro mo fini lettre tagge bi di tagge nak ab gorom sonna Fatou Gueye dal wañe kuna alarba niki dem ci ngey ngey tagar waye nak alhamis sub tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia mom sonna Fatou Gueye ñaan gi nak aljuma lay don niki ëlëk ci ngey ngey tagar amuna fanwéri at ak juroom ba mi wañe ko ci ndigal ak kliftefu seigne muntaha basirou mbake khal general kolumbouri de touba seigne cheikh ismaïla khal papa seigne mamour diar seigne cheikh imnou seigne cheikh imnou seigne salou mbake seigne ci kwagnikum seigne tala mbake di domou seigne sam sohna mbake ci mbake xewal seigne moduka deuk ci lumbel ak seigne mbake dia seigne mbake ka dom la seigne mbake ka moy domou seigne salou ka nek ci njikili Seigne Ara Diatara di xal bop Seigne Mor Asta Diatara Mam Bala Diatara nek ci Mbacke Xewar Seigne Lamine Diatara Mbacke Xewar Aladji Alassen ak njabotu Tienen Aladji Tallo Thioub ak njabotu ñaari Tali Dakar Lamine Ba ci Bofel ak Abdoulaye Kamer de Touba Seigne Modou Sen ak njabotu Diaga Aladji Hassan Ka nek ci Njikili Seigne Abdou Kayre ci Darou Rahman Seigne Sar Diatara parcelle Assini di Makwara ci Patu Sonna Fat Sar dele ci patu adiratu khadi job nek mbacke di ndey ci patu cheikhuna jatara rakala ci patu binta sen di ndey ci patu seigne moussa jatara talibep seigne moussa ka ñom ñep ñu bolo nak di tagge cheikh jatara ñu gën ko xam ci lampe jatara wañe ko na talata dal fuk fa ñaar ci yeru mec mbacke ñen fukata juroom amon nako denc nañ ko ci bisba nak ci jenance musobe ñaan gi nak mom nenañu ñaanal lañ ko yalla niki demb lañ ko ñaanal yalla ci mbacke xewar serigne moustaye mbacke mom serigne khadim awaba serigne mustapha mbacke mom serigne khadim awaba serigne lamine diop kebe mer mustapha lo ci touba ma ser ka nek ci ndand sidi kan ndand sidi ka ci guymew ablaye sall nek ci ñagan mam gor mbay ci gatti yaram ak son sini jey di wuju nek ci dakar yara papolo bon ko ci patu mom papolo mo fi li leto tag bi di tagge sonam sonna fatou gey nak wagne ko na alarba niki dem ci ngey ngey tagar sonna fat gey mi nak alhamis sub tay ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci touba bakhia laju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci ngey ngey tagar fanwer at ak juroom amon nako ba mi wagne ko soxna da jagn di mak ci par asafula soxna daba jagn kon nak soxna daba jagn mak la ci patu ak imnu jagn rak la ci patu umi jagn rak la ci patu iwama ñot nek ci ñib ñas seigne modou sey khalifa seigne kalle sey daru sey seigne abdou rokhay nek ci daru sey seigne alassise ci daru sise cheikh kalle jagn te dakar di mak ci patu ak cheikh khar jagn di yalla ci patu seigne ibrahima ndjay ci daru karim ak cheikh dam job nek ci beyti soxna sodo jagn soxna ci fatou ñom ñep ñoo bolo nak di tagge serigne kabu jagn dal wañe ko na alarba nik dem ci ngeen sey ñu rap ko dem lañ ko den ci tayf ñaan gi nak mom aljuma lay doon niki ëlëk inshallah ci ngeen sey amono jom ñaar fukkat ba mi wañe ko serigne muntaha basirou mbake khalif general kolumbouri de touba serigne mustapha ndiagne serigne ci wañe ko serigne ngagne ndiagne di mak ci fatou serigne galay sey cheikh lal bu ngeen sey ak serigne arsane ndiagne di mak ci fatou serigne tall ndiagne mag la ci fatou serigne modou ndiagne di mak nek ci mbour cheikh oumi ndiagne dom la ci fatou serigne cheikh diop ci darou khoudous ak serigne khadim mbake dekk ci gad mbarama Seigne Diagaba dekk ci Touba Massi di xali nek ci Kebemer ñom ñep ñoo bolo di tagge Seigne Kabu Diagne Seigne Kabu Diagne nak wañeku na alarba niki dem ci ngeen Seigne rap ko demb alarba ci tayf
ñaan gi daal jàpp nañ ko ëllëg, ëllëg ajuma lañ ko ñaanu yàlla ci ngën sëy. Sëñ Kabu Diagne amoon na 50 ba muy wàññeeku, muy 70 ans. Sëriñ Cheikh Saye Mbake Touba Madiana, sëñ Aziz Mbake Thiabala, sëñ Abdou Mbake dëkk ca Gadd, sëñ Cheikh Thioro Mbake Ndimb Dior, sëñ Dame Touré nekk ca Fasturé, Gor Sar Fasturé Tourndolo ci Fatou, ak Ibrahima Diaw di mag nekk ca Touba, Cheikh Mbaye ca Ndimb Dior di mag ci Fatou, Dame Sar di mag nekk ca Ndimb Dior, Ndela Top di ndey nekk ca Ndimb Dior, Aïssa Top di ndey nekk ca Ndimb Dior, Aram Top ndeyle ci Fatou, Dior Kan ca Ndimb Dior ndeyle ci Fatou, Khady Mbaye di Sor nekk ca Ndimb Dior, ak Abdou Thioubou nekk ca Thiabala, Baara Diagne mag ca Thiabala, Bassirou Top nekk ca Dakar, ñoo tagge Gor Sar. Gor Sar daal wàññeeku na àllarba niki démb ca Ndimb Dior, ñu rob ko démb àllarba ca Touba Bakhayo, moom Gor Sar. Ñaan gi nag ëllëg lay doon ajuma incha allah ca Ndimb Dior, amoon na 50 nag ba muy wàññeeku amoon na ko. Njaga Top nekk ca Ndakaru, Modou Top ca Daara Moustapha, Samb Diouf nekk ca Taïba, Malick Diop dëkk ca Ndiompi, Abdou Rahmane Sy ca Khatar, ak Souaybou Diop nekk ca Touba Sam, Baara Ba Touba Madiana 4, Amène Ndiaye ca Touba Madiana 4, Serigne Cheikh Bamba Fall, Khalifa Seigne Yadali Mbake, Modou Gueye ca Ndimb Dior, ak Ndiaye Amane nekk ca Touba Madiana 4, Tafa Diop, Taxa Diop, Taxa Diop ma ngi ca Ndimb Dior, ak Abdoulaye Gueye nekk ca Ndimb, ca Ndiobe Ndimb, Modou Sar, Daru Gueye, Alla Fall dëkk ca Ñandoul, Bada Dieng, Sin Niang, Papa Sar dëkk ca Fasturé, Daoudo Faye Touba, Gora Ndiaye Chevalage bu Ndimb, Gora Samb Ndimb, ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggi Gora Sar. Gor Sar daal wàññeeku na àllarba niki démb ca Ndimb Dior, ñu rob ko démb ca Touba Bakhayo, moom Gor Sar. Ñaan gi nag moom ëllëg lay doon ajuma incha allah ca Ndimb Dior, Gor Sar amoon na 50 ba muy wàññeeku. Sëñ Moussa Thiam nekk ca Thiamène Gawane, ak Alhaji Cheikh Ndiaye nekk ca Kërmédoun, Alhaji Ngouda Cisse maire bu Ngane Diop, Cheikh Mbaye nekk ca Dakar aéroport Yoffe, Papa Diop coordinateur daaira Ndand Ndiakhère, ak Papa Kane dëkk ca Ndiagnou, Mbaye Ñaan dëkk ca Ñaanène, ak Dior Mbaye dëkk ca Paypay, Fallou Fall mang ca Ndand, Amady Ndiaye nekk ca Touré Mbaye, ak Alé Ba ca Gatti Ndongo, Omar Kane nekk ca Dakarou, Imam Ndongo Lo ca Ngueye Ngueye Tagar, ñooy tàgge nag moo fi ñu leen su tàgge ku ñu wax Imam Ndongo Lo ca Ngueye Ngueye Tagar, moo fi ñu leen su tàgge bi di tàgge nag ab gorom Sohna Fatou Gueye. Sohna Fatou Gueye nag wàññeeku na àllarba niki dem ca Ngueye Ngueye Tagar, alxames suk tey ji nag lañ koy denc incha allah 10h ci suba ca Touba Bakhayo. Loaju ci wàllu ñaan gi ëllëg ajuma lañ koy ñaanu yàlla ca Ngueye Ngueye Tagar. Sohna Fatou Gueye amoon na 50 ba muy wàññeeku. Sëñ Modou Mbaye nekk ca Gor Ya, Talla Dia nekk ca Touba, Abdou Samb Dia nekk ca Ndakaru, Ndiore Mbaye ca Ngueye Ngueye, ak Iba Sar nekk ca Ngueye Ngueye, Moustapha Gueye nekk ca Kadd Ndiaye, ak Bada Gueye nekk ca Daru Gueye, Papa Ndiaye nekk ca Gatti Ndongo, Mbaye Badiane Gatti Gueye, ak Cheikh Sar ca Touba Daru Khodos, Ibolo dëkk ca Louène, Mbaye Seck dëkk ca Khassine, Imam Ndongolo Ngueye Ngueye Tagar, moo fi ni leen su tàgge bi di tàgge ab gorom Sohna Fatou Gueye. Sohna Fatou Gueye nag wàññeeku na àllarba niki dem ca Ngueye Ngueye Tagar, ñu fas yéene ko rob tey ji lañ koy denc incha allah 10h ci suba ca Touba Bakhayo. Loaju ci wàllu ñaan gi nag ëllëg ajuma lañ koy ñaanu yàlla ca Ngueye Ngueye Tagar, 50 amoon na ko ba muy wàññeeku. Sëñ Fallou Ndiaye ca Daru Ndiaye, Sëñ Modou Maram Ndiaye Daru Ndiaye, Sëñ Dame Thiam ca Mbar Mbawane, ak Sëñ Matar Diop nekk ca Marina Diop, Issa Ndiaye ca kër Mambay Xari, ak Ibrahima Thiam nekk ca Gatti Ndongo, Papa Gueye Daru Gueye, Maguette Dieng nekk ca Ngane Diouf, Baye Souguer Ndiaye di goro nekk ca Ndiaxalaan, ak Sohna Ndeye Thiam di goro nekk ca Ndiaxalaan, Baye Ndiaga Gueye Nidiale nekk ca Kadd Ndiaye, Goro Gueye di Baye Thiifa dëkk ca Daru Gueye, Imam Ndongolo ca Ngueye Ngueye Tagar di goro ci Fatou mooy tàgge ab gorom Sohna Fatou Gueye. Sohna Fatou Gueye daal wàññeeku na àllarba niki dem ca Ngueye Ngueye Tagar, ñu rob ko tey ji lañ koy denc moom Sohna Fatou Gueye, alxames suk tey ji lañ koy denc incha allah 10h ci suba ca Touba Bakhayo. Ñaan gi nag moom ëllëg lay doon ajuma ca Ngueye Ngueye Tagar, 50 amoon na ko ba muy wàññeeku. Serigne Abdoulat Mbake Ibn Sëñ Mbake Touba Sëriñ ci ki wàññeeku, ak njabootu Sëñ Abdou Dia Mbake, Sëñ Ndama Niass ni yaay la nekk ca Touba Sahawga, Sëñ Ndiase Astu Niass ni yaay la nekk ca Touba Sahawga, Mame Serigne Dia ca Ndengleer ni yàlla ci Patou, Sëñ Modou Aïcha Ndiaye rak la nekk ca Touba Mosquée, Sëñ Omar Niass pharmacien rak la nekk ca Touba Ndamatou, Alhaji Sarr rak la nekk ca Ndiagnouk Ndiagar, ak Sëñ Fallou Samdi rak nekk ca Touba Sam,
señ cheikh samba rek la nek ci touba sam señ fallu diané ci touba ndiané son kiné sa rek la nek ci touba ndindi son ndiam samba di rek nek ci touba sam son kiné gey rek la ci touba ndamatu ak son aram job di son nek ci touba ndamatu are bar cissé señ aziz sek rek la nek ci touba are bar cissé señ bar ndjay dom yaay do badia nek ci touba are bar cissé señ papa job dekk nolu ci par dekk ci touba are bar cissé señ tedd mbay nit dekk no ci fat nek ci touba are bar cissé sonu yassine sambu dom nek ci ndengler seigne mor sambu dom nek ci touba are bar cissé seigne moustapha sambu dom nek ci touba are bar cissé ñom ñep ñoo bolo di taggi sen talibé makor ak dom yaay dom badian nekkon dekkendo ak borom keur nekkon bay ci ñi muy serigne diaga sambu serigne diaga sambu dal wañekuna alarba niki dembu ci touba ndamatu are bar cissé serigne diaga sambu nak alhamdu sub tay ji lañ ko denc inshallah ci touba baqiya 10h ci suba loji ci walu ñaan git nenañu tay ji dal lañ koy ñaanal yalla ci kërëm ga nek ci touba ndamatu are bar cissé serigne diaga sambu amono jom ñaar fukata ñett yalla nako yalla yërm yërmit ñi xamni jitu nañ ko ci barzakh lettre baangi jaaré ci alhaji gorobe représentant rts fofé ci touba bokki kon nak nima faral diko wax rek ñi ngi delu kon di santati jallu jallalu wazal kamal borom arsa kursu yalla mi nga xamni lepp luñ mën ci kër yi mom la kon nak li fi nekkon ci walu tagge yalla sotal nako ma xam ñi xam dañu wañeku yalla na suuf sedd sen ko ñi faatu la ñi ngi leen di jaale seeni bokk waye ñi faatu ñi ngi ñaan yalla sang leen malal mu sutura jéggal leen ak ñi xamni na jitu nañ leen ci barzakh ñun ñi nga xamni ñoo fi desandi ci kaw suuf yalla nañ yalla may deug ak top yalla ñi yalla sang malanum sutura fi ñu nek ak fa ñu dem ëlëk yalla lu ko neex mu def ñi nga xamni ñoo tedd sa barzakh yalla nañ yalla yërem yalla nañ yalla jéggal ñun nak dañ fay desandi dañ ci ñew ci kanam tuti inshallah kon nak bokki di leen fatali ba tay yene ngi deglu radio senegal chaîne nationale kaddu gi baw fi ci dakar triangle sud jamono ji ñuy addu jëmele ci yeen nak 6h du matin des na ñeenti minute kon nak 6h du matin dal des na ñeenti minute kon mën nañ wax ni 5h56 minutes jot na ci suñu biir studio fi ci chaîne nationale